un'incertezza che ti tormenta ancora. Vivere ancora soltanto per un'ora e per un'ora.